tanti quanti mi si tomarana che agina fognera nera dine voler cani dine calipi dine na ganna fam de chansera ali yene na rage sege ana mini fo asoto ira kona mulo ko iloko afem mane sam framuno mastodi bermetura fama